padre dice che alla fine tutto bene andrà, ma le circostanze dicono non accadrà. Voglio che la tua voce mi incoraggi a proseguire, voglio un miracolo, una svolta, ti voglio sentire. So

Ti sento, so che tu ci sei, anche se non ti vedo, so che tu ci sei. Se il peccato e la paura sale, noi per te saremo della terra e sale, che passerà.